Cochi hochila cho kumania provincia cho chese cho chocola wo chulo ni wo veri arrivela poi ho ora na chona vera ne hapari verke kumanelo wo hapari mete cochila cho ta pulelia ne kula ne ho melo na ikale wo kuma i provincia yo wan pula melo na ikale verke hapari chila ni weyo.

Narinci ponnano come a provincia di Cap Delgado, perché ora ta waiva mindonza. Minuto mi livre che mi rocini la rani pio, cati wonzuro, hir minuto come, ono che le ho come era il programma, e la che era perché una data na storia, ma non era noni hantisi. Nijon in la pole provincia io, Zambezia.

0: Lapano mo tene huruma uma ora ukati ko vahira ikuru hunta punya rame no rumi helakani chipo va radio Mosambik ni rankale ni nimpento mwenchi mwekwelaka radio Mosambik ni ra ukatula huruma uma ora lapano mo tene Mope rame enorme helene chipo farad msambique 86 50 50 88 88 85 032 98 30 nira karibu 85 032 98 30 verke numero nikina kukale 86 50 50 88 88 manumero o radio msambique hiva wopela wakilani Rad Msambiki, ukati tokola bondia nchina mapurisha inanda fuleni.
1: Bondia na olu mama untipe umararanche.
0: Untipe hii umararanche, nani ninda fuleho?
1: Na olu manamwe Juliano.
0: Amwe Juliano pani?
1: Juliano Sawali.
0: Juliano Sawali.
1: Ah,
0: sawadi. Aha, untipo hi. Aha, ijiponi ya pele nywe kula.
1: Aya, ijipo diyo kaki wile.
0: Himani, wako vya?
1: Wako vya.
0: Ijipo yoji velani?
1: Ah, kihene neke mamu.
0: Mamu?
1: Kwa likari kipo.
0: Nafa ndela pani?
1: Na pentena mara kwa penedito Cornelio.
0: Mhm.
1: Ha mama na kupemba wangu Julita Juliano.
0: Mhm.
1: Ha titi ya wangu Juana Sawadi.
0: Mhm.
1: Ha mama na ka Tita Juliano.
0: Mhm. Na mucho tena.
1: Ha hatima Juliano.
0: Mhm.
1: Ha Dalina Juliano.
0: Na mucho tene na wafende la wanchipona.
1: Asante, na tene, bahiwa nikine nchiponi.
0: Asante.

0: e chipo ya niga no for half for in linya ne bondia no la flo zambesi antina naya
1: Aurelio
0: pani
1: Aurelio Salvador
0: hey chipo sheni aveke lenyo uzambesi maproshen Asante, tipo sheni aveke lenyo?
1: Aveke lenyo, Mr. Nyungwe, Libre Mkudusi.
0: Mr. Nyungwe? Mr. Nyungwe? Lape? Chane nre linyani? Naona tuko kari ni hii. Amwe Aurelio?
1: Ya.
0: Ntipo na...
1: Ya,
0: nre linya. Mr. Nyungwe ni Oliver Ntukosi. Pwave kile? Ya. Nafe ntila pani?
1: Nafe ntila ahimaka otene na alikutore na maraka yanora pani.
0: Asante ni hosikure na wakuma uguruwe Zambezia. No tepa hosikure na ni?
1: Regato, lato wa
0: Asante, no tamala.